0: cosa non sarebbe.
1: Hey, Cappy.
2: 34 for Delaware, 28.
1: What?
2: Charles over Lincoln, 24605.